0: Heading 350, Marcat 200.
1: Marcat 200, descend to maintain 6000.
0: Descend to 6000, Marcat 200.

0: 但是 podrò riposare.
1: Se partirò, traffic podrò.
0: Traffic podrò maintain present speed and descend maintain 6000.
1: Maintain speed, descend 6000 feet by podrò.